0: responsabilità che sta.
1: Tag Bravo Tango Charlie 5966, I'm in a red Lexus.
2: Alright, say valid in SR.